ed io sogno soltanto di toccare quelle mani, ed io sogno soltanto di toccare quelle mani.

mi portavi la bellezza di un mattino, un sorriso nei miei occhi, un sorriso nei miei occhi.

stringendo un cuscino fra le braccia, io rivedo te. Che eri un amore grande.

Io so chi sei e so che non ti è facile cambiare questa vita di superba ingenuità.